una festa, insieme alla ragazza mia. Stasera voglio fare una festa, prendiamo la moto e via via via. Stasera voglio fare una festa, io e la ragazza mia.